0: Intanto, mia ragazza, occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Vengo leggeri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Complicato, io son già della famiglia.

0: penso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio partire.

son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza tor di uomini, ripara tor di mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute avvenne per tutto il mondo io po'. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela.

copie delle cimici, assente l'istruttore, i cui certificati autentici vollati, toccar vedere il legge a ciascheduno sarò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un setuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli il nonno diventò, per questo tutto.

nostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per

Per mio specifico, per pochi io vedo dopo. Le nove pare albitici, sedici gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichiti, le scafolle, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento. Mirabile che civici, mirabile che fegato, guariscetti, panichiti, sedici gli apopetici,

da posta, da lontano, mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, si balsamico e di stile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: Cuore,
1: con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, latticini,
0: ben,
1: e la peli, a centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Lucidova, Lucidova, Lucidova, con sei cuore delicato, Lucidova, Lucidova, Lucidova, Lucidova, Lucidova, Lucidova, Lucidova, Lucidova, Lucidova,
1: Signore!
0: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

0: La lezione di Giova. La lezione di Giova.
1: E ver la metto in opera. Così per una prova.

0: va ben, così.
1: C'è qualcuno da ridere? Questo sia un mito? Ora non mi nascondere, se non voglio di qua, va ben, ora non

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantar vialletta. Udite-mi, signori, poco a una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi

la Nina Cordoniera e il Senator Tridenti. Marcarola due voci.

0: WABE Insider Access giveaways are here. Win tickets to see John Batiste at Synovus Bank Amphitheater at Chastain Park on August 23rd. Exclusive experiences thanks to Live Nation. Enter now at wabe.org/giveaway.
1: Primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
1: Andiamo mia bella venere, ma in quelle luci tenere, qual vengo nuvoletta?
2: Niente, se gli non è presente, convitami, parlami a vendetta.
1: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piè.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti dispiace?

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose, e quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Ascolto, e al mio marino voi veste il visir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza ora di speranza, e per avere una goccia del farmaco

innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di

adesso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco minuto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, su la testa schizzinosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani qua ripotrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani qua ripotrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani qua ripotrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani qua ripotrà.

0: vergini e amanti, quasi parlano qui dal piede.
1: Sopra di molti tanti, ancora sono i piedi.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo dei ragazzi.
1: Nel mio letto, nella mia vagina, terrore in tuoi nevasi.
0: Conquistar vorresti il ritto.
1: Del ragazzino, ma è poco.
0: Un cochino, ma che sino.

0: Sofia.
1: Rifacella.
0: Rifacella. Se la vedo, prima cella, questa bocca così bella, e da voglio spezzare, sì, ecco.

Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco gastaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma di tirgli spiantati.

Io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna e voi.